preso in silo e mi crudo numa boia galoppiata, o da un letti presti guascio, vai mi apertare a sestiata. Già che salvo in cassi canto.